Maio la partiu senza tornar. Barbalangin le han pescou da scoggi. Domingo la nasceu per navegar.

Leivan scurrì e a guerra le affinia, ma l'erba grama cresce in tutti i canti, a nascenti fianchi.

0: Radio Italia has been a presentation of Italian Sounds Radio. Its host, Tony Marotta, wishes to thank you for tuning in. Join us again next week at 6 p.m. here on station WRUW-FM 91.1 for another 2 hours of song and celebration of our beautiful Italian culture. Arrivederci e buonasera.
1: Radio Italia è stata presentata da Italian Sounds Radio Productions. Il conduttore desidera ringraziarvi per l'ascolto. Ci auguriamo che siate di nuovo con noi la prossima settimana alle 6 di sera, qui a WRUW-FM 91.1, per altre 2 ore di canzoni e celebrazione della nostra bella cultura italiana. Arrivederci e buonasera.